Martin is l'alma di Bresciana, quella sull'Empria rossa temprana. Avere cari fresco del Rio, Same Palomas, Tucasa Rio, Guadalajara, Guadalajara, Sapisa pure Tia